Celebramus missam de Dominica vigesima tertia per annum, cum prefazione tertia de Dominicis e prece eucaristica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus a sacra misteria celebranda. Quimissus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad exteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perduca nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis,
0: laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine, Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad extram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, un Santo Spiritu, in gloria dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, per quem nobis e redemptio venit e prestatur ad optio, filios dilectionis tue benius intende, ut in Christo credentibus et vera tribuatur libertas et hereditas aeterna. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lesung aus dem Buch Ezechiel. Du aber, Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. E qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge, infatti, è la carità. Verbum Domini.
0: Deo. Grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Si peccaverit in te frater tuus, vade, corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus est fratrem tuum. Si autem non audierit, adibe tecum adunc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium, set omne verbum. Quod si noluerit audire eus, dic ecclesiae. Si autem et ecclesiam noluerint audire, si tibi, si, sicut eticus, etnicus et publicanus. Amen, dico vobis, quecunque aliga veriti super terra erunt ligata in cielo, et quecunque solveriti super terra erunt soluta in cielo. Iterum dico vobis, si duo es vobis consenserint super terra de omni re, quacunque pazierint, fiet illis a patre meo qui in celis est. Ubi enim sum duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Verbum Domini.
1: Laus Divi Christe.
0: Oggi la parola di Dio getta un fascio di luce su due aspetti importanti della vita del credente: il perdono e la correzione fraterna. Il profeta Ezechiele ce l'ha detto chiaramente: se tu non parli per distogliere il malvagio dalla sua condotta, della sua morte chiederò conto a te. Sono parole molto forti queste del testo biblico, perché ogni uomo è responsabile del fratello, muore con il fratello che muore. Quante persone ci è dato di frequentare, il cui bene ci è affidato. Allora come possiamo farci responsabili gli uni degli altri? Ecco, il Vangelo ci risponde con la correzione fraterna, che è interpretata come un guadagno, perché l'altro non è un nemico, ma è un fratello che mi realizza nella mia vera vocazione di figlio. Nel compiere questo atto di misericordia, cioè di guardare al suo bene, devo essere guidato dall'amore. E per guadagnare il fratello ci è dato il potere illimitato di legare e di sciogliere, cioè una capacità infinita di perdono. Quante cose teniamo magari legate per orgoglio, per vana giustizia, che potremmo sciogliere. Allora il Vangelo ci invita a non escludere nessuno, questa sarebbe la nostra tentazione, esortandoci ad amare di più proprio coloro che si fanno nostri nemici, cioè si escludono dall'essere fratelli. Signore, che ci insegni che nessuno si può salvare senza il fratello, vinci in noi ogni durezza che ci impedisce la comunione. Ti chiediamo la grazia di non avere alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché abbiamo riconosciuto che solo nell'amore si può adempiere il Vangelo della misericordia.
2: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Santo, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Padre filioque procedit, qui cum Padre et Figlio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesia, confiter unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono, apriamo con fiducia il nostro cuore a Dio Padre, riponendo in Lui la nostra speranza, e preghiamo: accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Accogli, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, guidata dallo Spirito del Signore, sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio. Preghiamo.
2: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i capi delle nazioni, soprattutto per quanti sono coinvolti nei conflitti internazionali, con integrità e saggezza operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
2: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i ministri e i pastori, con la stessa sollecitudine di Cristo, buon pastore, siano appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti o vivono lontano dalla comunità. Preghiamo.
2: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Per le famiglie, possono riscoprire ogni giorno la grazia ricevuta col dono del sacramento e, come chiese domestiche, essere segno visibile della paternità e maternità di Dio in mezzo ai fratelli. Preghiamo.
2: Accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti alla mensa dell'Eucaristia, non ci stanchiamo mai di percorrere ogni giorno la strada sulla sequela del Divin Maestro, nella preghiera e nel servizio generoso, per essere testimoni di luce e consolazione per chi è nella prova e nel dolore. Preghiamo.
2: Accogli, Signore, la nostra preghiera. O Padre, che ascolti il grido del tuo popolo, accogli le invocazioni che ti abbiamo innalzato e guida i nostri passi sulla via del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.